0: message senti? Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Hii ni message senti? Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Twende kazi mkono wa dhambi.